domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: grado di farvi sentire quanto prima più volenterosi. Voto 8-. Vergine, un'ottima luna vi predisporrà positivamente nei confronti degli impegni odierni, favorendo l'organizzazione in ambito lavorativo così come in casa. E voto 8. Bilancia, il periodo che state vivendo sembra porvi alcune sfide che, con la forza interiore e la curiosità suggerite da Plutone e Urano positivi, sarete capaci di affrontare, quindi voto 7-. Scorpione, il supporto della luna amica vi donerà intuizioni vincenti per aggirare gli ostacoli di Marte in posizione disarmonica, ma siate ugualmente cauti e voto 7+. Sagittario, la situazione professionale non vi causa problemi e anche la vita affettiva vi vede appagati, insomma tutto ok e voto 8. Capricorno, avrete nel buon aspetto che la luna nel segno formerà con Marte una marcia in più per non essere del tutto sopraffatti dalle incombenze odierne, a patto che sappiate agire con riflessione. Bene in un lavoro, siate comprensivi in famiglia e voto 7-. Acquario, se vi sentite un po' irrequieti è per colpa di Marte, che dalla sua posizione ostile potrebbe indurvi a non farvi sentire del tutto soddisfatti. Cercate di rilassarvi e voto 8-. Pesci, sono molti i pianeti che vi supportano e la vostra sarà davvero una buona giornata da molti punti di vista. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Scusa se

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
11: E per la pulizia delle facciate?
10: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
16: E ci mantiene giovani.
15: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
16: Perché Oliveto è Oliveto.
17: Radio Padova Meteo.
18: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Tempo in parziale miglioramento nella giornata di mercoledì sul Triveneto, ancora un po' di residua instabilità, specie al mattino con qualche residuo fenomeno sparso, poi graduale tendenza miglioramento, le precipitazioni si attenueranno, torneranno anche delle timide schiarite. Le temperature massime saranno in aumento di qualche grado. Vi anticipo che nella giornata di giovedì splenderà il sole, ma poi verso sera sopraggiungerà una nuova perturbazione che coinvolgerà dapprima Alpi e Prealpi. Restate aggiornati comunque sull'app di Trevi Meteo.

Filippo Neviani, così all'anagrafe, lui è naturalmente NEC con almeno stavolta qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Non l'ho fatto ancora, vi ricordo la nostra linea WhatsApp, se avete voglia di scriverci, raccontarci com'è stato anche il vostro lungo ponte del 2 giugno, fatelo al 328 319 8000. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con le ultime notizie, rimanete con noi, ora c'è Lorenzo Giovanotti, Tutto l'amore che ho. Lei

Il ritorno di Biagio Antonacci con You and Me, canzone che ce lo riporta dopo diverso tempo che stava in silenzio, stava programmando questo suo rientro, questa sua reentrée. Qui a Radio Padova con le notizie che incalzano tra poco, e a proposito di notizie, una buona notizia è il fatto che ci sia Fred De Palma ora con la sua Il cielo non ci vuole in questa mattinata a Radio Padova in Buongiorno.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
1: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda!
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: espertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: La disco italiana. La disco italiana by Radio Padova. Le hit italiane che hanno fatto la storia tornano a incendiare le piazze nelle notti d'estate.
6: Lui è un esibizionista.
5: La disco italiana.

0: Radio Padova News.
1: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro-sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tennis azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Cobolli, opposto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e un minuto.
4: Cielo all'insegna dell'instabilità in questo mercoledì mattina, oggi 3 di giugno, sempre con voi Max Dupré fino alle 9, ora anche con il ritorno di Luciano Ligabue, le donne lo sanno.

0: splendido raggio di sole in questa mattinata che spezza in due la settimana, che però in realtà per molti inizia oggi dopo qualche giorno di vacanza. Coincideva con il ponte del 2 giugno. Purtroppo il tempo è stato un po' malandrino, ci ha offerto sì sprazzi di bel tempo, ma poi anche temporaloni e allerta meteo che nelle ultime ore, insomma, ha messo un po' di apprensione in giro per il nord-est, con grandinate anche piuttosto importanti nel vicentino, nel veronese. Abbiamo visto poi pubblicato attraverso anche le pagine dei social, che in questo caso diventano un metro per diffondere le notizie e anche le immagini molto rapido, molto veloce, del quale poi se ne fanno carico anche i politici. Penso in prima persona il presidente della regione Stefani, che ha usato proprio delle immagini catturate dal web per raccontare il fatto che il Veneto era in qualche modo sotto attacco dal punto di vista meteorologico. E tra l'altro in un weekend nel quale qualcuno festeggiava, penso a Denise di Mira Venezia, dice: io e mio marito abbiamo festeggiato 51 anni che stiamo insieme, e praticamente una grande bella ricorrenza da festeggiare e da far conoscere anche a noi di Radio Padova.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Bianco e nero di Carmen Consoli a Radio Padova, Ritmo Italiano. Tutto nero invece, lo sapete, tutta nera la divisa del Petrarca Rugby, che ieri ha sfiorato il sogno di portare a casa lo scudetto e invece ha dovuto lasciarlo all'Emilia Romagna, la squadra emiliana che si è presentata decisa a sovvertire i pronostici e tra l'altro portare a casa per loro uno scudetto storico, perché è il primo della loro storia. La meta di scagnolare illude, leggo oggi sui giornali, ma lo scudetto finisce appunto in Emilia Romagna. Le immagini sono scorse ieri nel pomeriggio in televisione su Rai 2, la rete 2 della Rai, che ha dedicato alla finale scudetto le immagini in diretta dallo stadio del plebiscito a Padova, purtroppo con esito negativo per il Petrarca, che ha finito poi la gara 27-5. Si sperava in un recupero nel secondo tempo, invece nulla, è andato per il verso giusto. Pazienza, ci saranno naturalmente altre occasioni, i tifosi saranno rimasti un po' a bocca asciutta e con l'amaro in bocca per il risultato. Vabbè, però insomma, può accadere, è importante che nel terzo tempo poi si sia festeggiato in qualche modo la fine di un campionato che ha dato ottime soddisfazioni e che vede adesso i giocatori riposarsi in attesa però di gare, lo dicevano, lo commentavano anche nella pausa tra il primo e il secondo tempo, e in attesa anche delle gare della nostra nazionale che sarà impegnata prossimamente. Quindi in bocca al lupo ai nostri azzurri che scendono in campo anche per quanto riguarda il tennis, avremo occasione di parlarne. Al Roland Garros in Francia si sono ben comportati nell'ultimo weekend e abbiamo occasione tra poco di parlare del derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. 7:15 minuti, la musica, Radio Padova, Valeria Rossi.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Lost in the Weekend, la voce di Cesare Cremolini a Radio Padova, Ritmo Italiano, in attesa di aggiornarvi sulla situazione del traffico a nord-est. Tra poco infatti ci colleghiamo con la centrale operativa di Viaggiando, rimanete con noi.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
5: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
4: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
5: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
5: e su bissolocasa.com.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppio Un Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppio Un Caffè, bevilo buono.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buongiorno, buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo traffico intenso sulle autostrade del nord-est di nostra competenza, sulla A34 Villesse Gorizia in direzione della A4, code per traffico tra la barriera di Villesse e il bivio per la A4. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e Palmanova e tra la Tisana e San Donà di Piave. A4 Venezia Padova in direzione Milano, code per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Parliamo della A4 nel tratto di competenza della Brescia-Padova. Questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia per lavori. E ancora lavori nella notte di giovedì 4 giugno, dall'1 del mattino fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno, a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata per chi viaggia in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Buon viaggio con Radio Padova.

buona giornata da Luca Lazzari. Radio Padova è Ritmo Italiano, in questo caso con la nuova canzone di Silvia Salemi. Ricordate A Casa di Luca? E questa si intitola End of Summer.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Let's go! Tamaio Portella Tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Oliveto è Oliveto.
21: Su Radio Padova, la disco italiana.
22: Da questo momento
21: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: musica nuova a Radio Padova, Rosa Chemical, era Mamma Mia, 10:56, tra poco le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica,
2: allora passami, passami piano piano, ne prendo un minuto, il resto vediamo.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma giro attorno, sto in silenzio, anche se penso a squacciagola.
1: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Radio Padova News.
5: Tennis, quarti di Roland Garros alle 14, Cobolli, Auger, Aliassime alle 20:15, il derby Berrettini-Arnaldi. Ieri hanno centrato la semifinale di doppio, Bolelli e Vavassori pronti a tifare azzurro.
6: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincere sia questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte.
7: Mi hanno fatto emozionare tutti, bellissima il match che aspetta i due Matteo, ce la godremo. Kobo invece speriamo che regali il sogno di avere un italiano in finale.
5: Calcio alle 20:45, Lussemburgo-Italia, la prima delle due amichevoli affidate al CT ad interim Baldini, prove generali per i giovani, sabato si replica in Grecia. L'Inter campione d'Italia saluta Denzel Dumfries, che il prossimo anno vestirà la maglia del Real. Le merengues verseranno i 20 milioni della clausola per l'esterno olandese. Il club nerazzurro stringe i tempi per Palestra. Basket, gara 3 della semifinale dei playoff scudetto, sull'1-1 alle 20 Milano-Brescia, domani stesso bilancio, Venezia ospita la Virtus Bologna. È tutto da Gianni De Gaetano.
8: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
9: Sono le 10 e 58 minuti.
10: Radio Padova.
11: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: molta elettronica. Bandiera bianca, Radio Padova, 11:03. Buona giornata, pronti ad aprire un'altra ora insieme con la nostra musica. Adesso ne suoniamo tre in fila. La prima è di Madame, Voce.
1: Tre canzoni in fila.

Ermal Meta, calma metafisica. 11:14, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra qualche giorno uscirà la nuova canzone dei The Colors insieme a Merkin Cremont, e si intitola Partenope, e siamo curiosi di ascoltarla, mentre adesso una delle loro canzoni più importanti dell'ultimo periodo, un suono reggae, anche questo molto estivo, ci sta. A Radio Padova, Rolling Stones.

0: Offertissime così: birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
5: Aperto a tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: Radio Padova Meteo.
8: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo in parziale miglioramento nella giornata di mercoledì sul Triveneto. Ancora un po' di residua instabilità, specie al mattino, con qualche residuo fenomeno sparso. Poi graduale tendenza a miglioramento, le precipitazioni si attenueranno, torneranno anche delle timide schiarite. Le temperature massime saranno in aumento di qualche grado. Vi anticipo che nella giornata di giovedì splenderà il sole, ma poi verso sera sopraggiungerà una nuova perturbazione che coinvolgerà dapprima Alpi e Prealpi. Restate aggiornati comunque sull'app di Trebi Meteo.

colpo all'anima. Ligabue, Radio Padova, alle 11.29, come abbiamo sentito pochi istanti fa dalla nostra redazione meteo, situazione che sta migliorando sul nord-est con il sole che si è fatto vedere già dalle prime ore di questa mattina. Bentrovati da Luca Lazzari, la nostra musica, i vostri messaggi 328 319 8000, e adesso Subsonica, e questo è Mattino di Luce.

0: ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria. Canzoni chiamerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui?
15: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
16: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
17: Puoi provare Meclon.
16: Come?
17: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
16: Aspetta, come si chiama?
17: Meclon.
18: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
19: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
20: E per la pulizia delle facciate?
19: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
21: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
19: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
22: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
23: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
22: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
23: E ci mantiene giovani.
22: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
23: Perché Oliveto è Oliveto.
24: La disco italiana.
25: Da questo momento
24: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Giulia Coez, quelli come me su Radio Padova, mezzogiorno 56. Vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco fino alle 17. Sarete con Maurizio Modica. Adesso Blanco ed Elisa, questa si intitola Ricordi.
1: No,

0: apertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Sono le 13 e un minuto.
11: Radio Padova, Local News.
12: Edizione del Veneto. Tragedia sul lavoro ieri nel Bresciano. Il 27enne Mohamed Gannoui, residente nel Veronese, è morto schiacciato da un trattore nei campi. Regolarmente assunto, è stato trovato senza vita dai colleghi. A Ponte della Priula, una coppia è stata travolta sulle strisce da una Mercedes. Paura per lei, 24enne incinta. Entrambi feriti sono fuori pericolo. Traffico in tilt. Nella notte un incendio ha colpito il sottotetto di una mansarda in zona Castello, a Venezia. 11 pompieri sul posto, si registrano 2 feriti lievi per fumo e ustioni. Oltre 100 chiamate ieri per i vigili del fuoco di Rovigo per il violento maltempo in Polesine, colpite soprattutto le zone dell'Alto e Medio Polesine. Danni ed interventi anche nel Vicentino. Iniziata questa mattina a Venezia la seconda Venice Climate Week con il flash mob Married to the Lagoon in piazza San Marco. La performance di Fondazione Pistoletto vuole sensibilizzare sulla tutela della laguna.
13: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

Francesca Michielin con Vulcano, 13 e 6 minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona giornata a tutti da Maurizio Modica, comincia qui il nostro appuntamento di oggi. Arriveremo insieme fino alle 17 e così la nuova di Paola Iezzi e questa che si intitola Stessa Direzione.

0: Giuliano San Giorgio e Negramaro, nuvole e lenzuola su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre da 13 minuti abbiamo brillantemente superato le 13 di questa giornata di metà settimana, la numero 3 del mese di giugno. Sentiamo anche Rova e così musica nuova nei prossimi minuti, e questa che si intitola Femmina.
1: Io

Se ti piace questa musica, they say I come and I go. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

Francesco De Gregori con Viva l'Italia su Radio Padova, Ritmo Italiano, 13 e 25 minuti. A proposito di eccellenze italiane, Ferrari ha rinnovato con Leclerc, o il contrario se più gradite, Leclerc rinnova con la Ferrari. C'è un nuovo accordo pluriennale, l'annuncio è arrivato proprio in queste ultime ore dalla scuderia di Maranello. Il pilota monegasco insomma continua il matrimonio con la rossa, che è iniziato nel 2019, e lo fa proprio nella settimana in cui si corre il Gran Premio di Monaco nel circuito cittadino di Monte Carlo, che per Leclerc praticamente vuol dire correre a casa. Pare che subito dopo la firma sia partito per Sempre Sì di Saldavinci, ma è un altro discorso. La musica, quella di Marco Mengoni, nei prossimi minuti. Questa è Mohammed.

La delicatezza di Raff con Ossigeno su Radio Padova, Ritmo Italiano. 13 e 32 minuti. Napoleone, grande eleganza, romantico noir.

0: Gente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
15: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Laura Pausini con Resta in Ascolto. Abbiamo preso tre bellissime, una via l'altra, le abbiamo messe assieme. Mancano sei minuti alle 14, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Cioffi per l'occasione con Noemi, musica nuova nei prossimi minuti. Questa è Farfalle nello stomaco.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Apertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda!
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Sono le 14 e 2 minuti.
11: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio, 14:05, arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Delia con Fiat 131, Rum e Cioccolata.
1: Tre canzoni in fila.

Gatto matto, Roberto Angelini, era l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio, sentiamo anche Mara Sattei per l'occasione con Enrico Nigiotti, sabato sera.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code tra il bivio per l'auto Brennero e Peschiera del Garda in direzione Milano, rimossa l'uscita obbligatoria a Peschiera e riaperta l'entrata a Peschiera in direzione Milano. È chiuso però lo svincolo in entrata di Somma Campagna in direzione Milano, sempre per questo incidente. In carreggiata opposta, code di curiosi tra Desenzano e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code per traffico tra la superstrada Veneta e la A22. In direzione Milano, siamo ancora sulla A4 Brescia-Padova. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano, code per traffico tra il bivio per la A57 e il bivio per la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Divenza in direzione Venezia. Vi ricordo che questa notte per lavori sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. E sempre questa notte, tra mercoledì e giovedì, a partire dall'una del mattino fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno, a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

0: Paola e Chiara con Festival su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio, ma solo il fatto di parlare per un attimo di maturità fa sì che si alzi il livello culturale del nostro programma. Maturità 2026, ci siamo quasi, e per quanto riguarda il nostro territorio in Veneto, oltre 39.000 studenti si preparano all'esame di maturità, prima prova che scatta il 18 di giugno. Provincia per provincia, a Belluno i maturandi saranno 1.478, a Padova 7.438, a Rovigo 1.546, a Treviso 7.721, a Venezia 6.225, a Verona 7.505 e a Vicenza 7.542. Maturità, appunto, che inizia giovedì 18 giugno a partire dalle 8.30, c'è la prima prova scritta di italiano, ma avremo tempo e modo per parlarne. Sono 15 i giorni che ci separano proprio da quel momento. La musica su Radio Padova, sentiamo Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: ritmo italiano.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con...

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
15: Su Radio Padova, la disco italiana.
16: Da questo momento
15: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: apertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
6: Aperto a tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Radio Padova News.
14: Ore di nuovi scambi incrociati tra Iran e USA, colpito di nuovo il Kuwait, ma Trump preme anche per chiudere il negoziato. Teheran ha rinunciato al nucleare, ha detto presto vedrò Khamenei. La Commissione europea dice sì ad una maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio per quanto riguarda l'energia, estesa la clausola di salvaguardia già varata per gli armamenti. Omicidio plurimo aggravato è l'accusa che pende sui due pakistani fermati per la strage di Amendolara nel Cosentino. L'accusa è di aver bruciato vivi in un minivan i quattro braccianti perché si rifiutavano di pagare per andare al lavoro. L'inchiesta che vede indagata l'ex ministra del turismo Santanchè per truffa aggravata ai danni dell'INPS, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano per violazione dell'immunità parlamentare. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
15: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
16: Sono le 16 e 2 minuti.
17: Questa è Radio Padova.

0: Gianni Morandi con l'attrazione su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:06. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica. Ora le tre canzoni in fila. La prima è di Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: Tre canzoni in fila.

0: Rugiada di Arisa su Radio Padova al Ritmo Italiano era l'ultima delle tre canzoni in fila. 16 e 14 minuti la collaborazione tra Jovanotti e Alfa. Questa è Buon Vento.
1: Ed è un po' di...

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Si è verificato un incidente in direzione Trieste tra Duino e Sistiana e sono pertanto possibili disagi. Prestate attenzione. Il traffico si mantiene piuttosto intenso sulla nostra rete. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13 e code a tratti sulla A4 Brescia-Padova sempre verso Milano tra Montebello e Desenzano. Lungo la A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, permangono poi code per incidente in direzione Padova tra Boara e Terme Euganee, incolonnamenti anche in direzione Bologna tra Terme Euganee e Monselice a causa dei soliti curiosi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Emma con Arcomi era Vacci Piano su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Ed ha iniziato da pochissimo l'incontro tra Ogé Aliassim e il nostro Flavio Cobolli al Roland Garros. C'è da dire che oggi a Parigi il vero protagonista sarà il vento, che infastidisce davvero moltissimo i due giocatori, che ogni tanto non riescono neanche a raggiungere la pallina da tennis. Aliassim è andato un paio di volte a farfalle e il risultato è di 1-1, si gioca sul servizio, una partita appena iniziata. Staremo un po' a vedere, speriamo bene per Flavio Cobolli. La musica, quella di Elisa, nei prossimi minuti. Questa è Amore è

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
10: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività...

0: Laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Parlami d'amore, Negramaro su Radio Padova, era l'ultima delle nostre bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ora, Mamma Mia, ascoltiamo Rosa Chemical.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
6: Radio Padova News.
7: L'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica, lo scrive nelle sue raccomandazioni la Commissione europea. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ha ufficializzato l'apertura alla richiesta italiana di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche. La clausola di salvaguardia già concessa per la difesa potrà essere usata anche per l'energia. E proprio oggi si lavora ad una nuova rimodulazione del PNRR per circa 2 miliardi di euro, orientata alla transizione verde. Le risorse andrebbero a sostegno dell'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, delle comunità energetiche e degli incentivi verdi alle imprese. Le crescenti disuguaglianze, altra criticità italiana, uno studio di Banca Italia segnala come il 10% più ricco del paese detenga il 66% della ricchezza netta totale. L'ennesimo scambio di ostilità nel Golfo fiacca le borse su entrambe le sponde dell'Atlantico. Piazza Affari, in linea con il resto d'Europa, cede l'1% circa. Da Laura Supino, buona serata.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
9: Sono le 19 in punto. Radio Padova.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Biagio Antonacci con You and Me qui su Radio Padova, sono le 19:04, una buona serata, continua la nostra musica, ora c'è anche la nuova di J-Ax.
1: 3, 2, go!

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

tutto tranne questo. Invece è accaduto anche per lui, che avrà questa bella esperienza X Factor. Complimenti ai Rama. Mercoledì si spezza la settimana, ma abbiamo appena terminato un weekend e ne abbiamo uno che arriva fra poco. Bello, bello, ci piace questa settimana corta. Allora rimanete con noi, con la nostra musica che vi accompagna, quella di Radio Padova, con il nostro ritmo italiano. Ed è quello dei Subsonica il prossimo, un singolo meraviglioso. Tutti i miei

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Sirmione, nonché incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra Latisana e San Stino di Livenza. Code per traffico intenso anche all'uscita di Latisana. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, a seguito di un incidente, il traffico in direzione dell'Austria è bloccato tra Alavio e Rovereto Sud e si registrano code già a partire dal tratto tra Affi e Alavio. Incidente anche sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, con code verso Padova tra Terme Euganee e Padova Sud. Inoltre code anche in direzione Bologna lungo lo stesso tratto a causa di curiosi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

omaggio proprio a loro, ai grandi Rolling Stones, da parte dei The Colors. Siete su Radio Padova, 19:27 minuti, tra poco anche un aggiornamento per quanto riguarda il tempo. Ce n'è veramente bisogno, che qua non capiamo bene come vestirci, vero? E allora tra poco l'appuntamento sarà con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto. Prima c'è Calma Metafisica.

0: C'era Calma Metafisica di Ermal Meta qui su Radio Padova. Buona serata, c'è l'appuntamento con il meteo.
1: Radio Padova Meteo.
0: Ci colleghiamo subito con Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Buonasera Nico, bentornato, eccoci in corsa.
2: Ciao. Ciao Franco, ciao a tutti.
0: Bonsoir, ormai, bonsoir.
2: Ecco. Sì.
0: Allora, che tempo fa? Perché qua non si capisce più niente, dacci una mano, aiutaci.
2: Sì, sono state le giornate di violento maltempo su tutte le nostre regioni settentrionali, colpito anche il Veneto duramente, con grandine, palle da golf ieri tra Rovigo e Ferrara, ma non solo. Il giorno prima, il primo giugno, bassa padovana che ha visto venti forti, venti di downbust, da non confondere con la tromba d'aria, che è il vortice che scende dalla nube temporalesca, e questi sono sempre venti forti che scendono da, diciamo, un po' la cima del temporale, raggiungono il suolo e poi si propagano, si stendono in maniera lineare anche a molti chilometri, ma con venti forti quasi come quelli di un tornado, possono raggiungere anche i 150-200 km orari. Per esempio è stato colpito duramente due Carrare, ho visto un po' di immagini appunto da due Carrare con tetti volati via, una decina di alberi sradicati, quindi insomma situazione che è stata difficile,
0: certo,
2: per il maltempo. Se non sbaglio addirittura avevano chiuso anche un pezzo di autostrada momentaneamente allagata. Comunque adesso tutto migliorato, situazione appunto oggi che ha visto più sole, anche se attualmente c'è qualche rapido temporale di nuovo lungo la linea, l'asse tra Vicenza, Padova e Chioggia, però insomma non è nulla di particolarmente allarmante. E domani mattino ci sarà il sole, una bella giornata, si sta anche bene perché comunque le massime non vanno oltre i 28-30 gradi, quindi una piacevole giornata di domani. E solo in nottata arriva una perturbazione, una nuova dalla Francia, porterà piogge temporali già domani sera al nord-ovest, qualcosa teso anche sul Triveneto, però non dovrebbe essere fenomeni severi come quelli che abbiamo vissuto l'altro giorno.
0: Dai, va bene, va bene. Ci aggiorneremo di volta in volta e domani saremo di nuovo in diretta per l'appuntamento con voi di Trevi Meteo, sempre alle 19.30. Grazie a Nico Schiodetto. Buona serata, Nico. Ciao.
2: Ciao, buona serata a tutti.
1: Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Let's go! Da Mediaport le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca.

0: Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
6: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: è l'una e quattro minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ti piace questa musica? They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go, Houdini. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Stai ascoltando Radio Padova.